0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Rinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Thank you.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. We were rolling with the...

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Giornata di tensioni e messaggi politici dal centrodestra. Giorgia Meloni, dal palco di Phoenix a Roma, annuncia un provvedimento che introdurrà un limite al numero di studenti stranieri per classe, l'obbligo per i genitori di favorire l'apprendimento dell'italiano e il divieto di burka e niqab nelle scuole. Roberto Vannacci si dice d'accordo con la Premier, ma critica i tempi. Peccato che questi provvedimenti arrivino solo ora, dovevano arrivare anni fa, dice l'ex generale. A Pontida intanto restano evidenti le divisioni interne tra i sostenitori di Matteo Salvini e quelli vicini ad Attilio Fontana e Massimiliano Romeo. Il segretario ha annunciato un congresso straordinario a ottobre. Sul fronte del centro-sinistra, Giuseppe Conte ribadisce il no del Movimento 5 Stelle al piano europeo di riarmo. La consultazione della base ha bocciato il Rearm Europe con il 94,1% dei voti, mentre oltre il 91% si è espresso contro l'aumento delle spese per la difesa e l'invio di nuove armi in Ucraina. Elly Schlein difende invece il sostegno a Kiev, ma assicura che il confronto nella coalizione proseguirà per trovare un compromesso. Resta da definire anche il tema delle primarie e più in generale il programma comune del centro-sinistra. Passiamo agli esteri. In Germania, l'AfD vince le elezioni regionali del Mecklenburg-Pomerania Occidentale con oltre il 38% dei voti davanti alla SPD che recupera rispetto alle previsioni. Pesante la battuta d'arresto della CDU appena sopra il 5%. Il cancelliere Friedrich Merz definisce il risultato un disastro ma assicura di voler proseguire con il programma di riforme. A Berlino invece il partito di sinistra della Linke conquista il primo posto con circa il 25% davanti alla CDU. Calcio, il Milan si riscatta dopo la sconfitta contro il Benfica e batte 3-0 il Lecce a San Siro grazie ai gol di Pulisic, Rabiot e Moreira. La Juventus supera 2-0 l'Atalanta, mentre il Napoli pareggia 1-1 a Firenze. Vittorie anche per il Parma 2-1 contro il Genoa e per il Frosinone che supera 2-0 il Como. La Serie A si ferma ora per la pausa delle nazionali e tornerà in campo il 10 ottobre. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Cani e gatti non amano farsi medicare. Una non corretta applicazione di un medicamento si riflette in un allungamento dei tempi di guarigione. Stesso discorso vale per punti di sutura o protezioni applicate alle ferite. Le fasciature, le medicazioni applicate direttamente sulla parte ed i vestitini hanno vita breve. È molto utile un collare a forma di imbuto, detto elisabettiano, che infilato al collo dell'animale impedisce di raggiungere con il muso la zona da proteggere. In commercio ne esistono due modelli, uno tradizionale, di plastica, e l'altro realizzato in propilene, biodegradabile, trasparente, dotato di maggiore flessibilità. Quest'ultimo sembra essere più tollerato, in quanto, consentendo la visione, rende l'animale meno impacciato nel movimento. Dopo la sua applicazione, il nostro amico apparirà goffo, ma è opportuno tenere presente come il collare sia un mezzo assai idoneo per prevenire il rischio dell'insorgenza di lesioni più gravi e di più difficile guarigione rispetto alla lesione primitiva, provocate dall'autotraumatismo, mediante le unghie ed i denti, e dall'azione irritante del continuo leccamento. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente l'applicazione del collare elisabettiano per pochi giorni per assistere alla guarigione delle ferite.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arriva un nuovo cucciolo in casa. Suggerimenti. L'arrivo di un quattro zampe in casa è un'esperienza emozionante che coinvolge tutta la famiglia e la vita quotidiana. Questa scelta deve essere fatta con la consapevolezza che un cucciolo merita tutte le nostre attenzioni per crescere in salute ed essere educato correttamente. Una cosa importante è l'allestimento dello spazio che destineremo al nostro cucciolo, il luogo tutto suo in cui potrà rilassarsi e prendere confidenza col resto della casa. Scegliamo una morbida cuccia che lo coccoli e lo aiuti ad abituarsi al nuovo ambiente. Nei primi giorni potrebbe essere utile l'uso di un recinto, soprattutto se in casa ad accoglierlo vi sono anche altri animali. Ciò gli aiuterà a capire che il nuovo arrivato non è una minaccia e potranno gradualmente abituarsi a questo nuovo amico. L'alimentazione è un altro tema rilevante, in quanto una nutrizione corretta li aiuterà a crescere sani e forti. Un consiglio è quello di mantenere per i primi periodi l'alimento utilizzato dall'allevatore. Gradualmente, e su suggerimento del veterinario che consiglierà l'alimento più adatto, si potrà mescolare un po' del nuovo cibo a quello offerto in precedenza, incrementando via via le dosi. Abituare un cucciolo a fare i propri bisogni nel luogo da noi stabilito non è un'impresa impossibile. Inizialmente è utile portarlo fuori per una breve passeggiata 3 o 4 volte al giorno e premiarlo, magari con un piccolo snack, quando fa i suoi bisognini all'esterno. Capirà che quella è la cosa giusta da fare. In casa serviranno tappetini igienici. Aiutiamoli anche con degli attrattivi, studiati per educare il cucciolo a sporcare nel luogo prescelto. Basterà qualche goccia di prodotto sul tappetino per far sì che il cagnolino sia stimolato a fare i propri bisogni proprio lì. Il cucciolo ha tanta voglia di giocare. È bene scegliere giochi resistenti che non abbiano piccole parti staccabili che potrebbero essere ingerite. È importante inoltre ritagliarci ogni giorno un momento per giocare con lui. Il bagnetto al nostro piccolo amico rappresenta un momento importante per la sua salute. Con le dovute attenzioni, il cucciolo si può lavare già dal secondo mese di vita. È bene che la stanza scelta per il bagno sia riscaldata. Una volta completato il lavaggio, è fondamentale che il nostro piccolo sia asciugato alla perfezione, prima con un asciugamano e poi col phon. Ricordiamo in ultimo che un ingrediente fondamentale per rendere speciale ogni momento condiviso col nostro amico sarà l'amore che gli daremo e che lui sicuramente saprà ricompensare.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente, per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Biavet Group.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. A Austin, in Texas, un agente dell'ICE ha sparato e ferito un uomo durante un controllo stradale. La vittima, colpita al torace dopo un breve inseguimento a piedi nella zona nord della città, è ricoverata in condizioni gravi ma stabili. Secondo fonti del Dipartimento di Sicurezza Interna, che sovrintende all'ICE, si tratterebbe di un migrante venezuelano senza documenti. Nella capitale texana si sono scatenate immediate proteste contro gli agenti dell'ICE. Kirk Watson, sindaco democratico di Austin, ha dichiarato di volere che il Dipartimento di Polizia della città sia coinvolto nelle indagini. È morto all'età di 27 anni Presley Gerber, figlio della supermodella americana Cindy Crawford e dell'imprenditore Rand Gerber. Il decesso è stato registrato sul portale del medico legale della contea di Los Angeles in una struttura di riabilitazione, come riportato da TMZ. Il giovane era l'unico figlio maschio di Crawford e di suo marito, nonché il fratello maggiore della modella e attrice Kaya Gerber. In passato, sui suoi profili social, Gerber aveva documentato la sua battaglia contro i problemi di salute mentale e l'abuso di sedativi. Secondo quanto riportato da TMZ, l'autopsia non è ancora stata effettuata. A Baldissero d'Alba, nel Cuneese, un uomo di 35 anni è indagato per omicidio volontario dopo aver sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua cascina, uccidendo un 36enne di nazionalità albanese. La pistola era regolarmente detenuta, ma non avrebbe potuto essere custodita nella cascina. La procura sta ricostruendo la dinamica e ha disposto l'autopsia. In chiusura il calcio con la quinta giornata di Serie A. Nel posticipo il Milan si riscatta dopo la sconfitta contro il Benfica e batte 3-0 il Lecce a San Siro grazie ai gol di Pulisic, Rabiot e Moreira. La Juventus supera 2-0 l'Atalanta, mentre il Napoli pareggia 1-1 a Firenze. Vittorie anche per il Parma, 2-1 contro il Genoa, e per il Frosinone che supera 2-0 il Como. La Serie A ora si ferma per la pausa delle nazionali, tornerà in campo il 10 ottobre. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. A Austin, in Texas, un agente dell'ICE ha sparato e ferito un uomo durante un controllo stradale. La vittima, colpita al torace dopo un breve inseguimento a piedi nella zona nord della città, è ricoverata in condizioni gravi ma stabili. Secondo fonti del Dipartimento di Sicurezza Interna, che sovrintende all'ICE, si tratterebbe di un migrante venezuelano senza documenti. Nella capitale texana si sono scatenate immediate proteste contro gli agenti dell'ICE. Kirk Watson, sindaco democratico di Austin, ha dichiarato di volere che il Dipartimento di Polizia della città sia coinvolto nelle indagini. È morto all'età di 27 anni Presley Gerber, figlio della supermodella americana Cindy Crawford e dell'imprenditore Rand Gerber. Il decesso è stato registrato sul portale del medico legale della contea di Los Angeles in una struttura di riabilitazione, come riportato da TMZ. Il giovane era l'unico figlio maschio di Crawford e di suo marito, nonché il fratello maggiore della modella e attrice Kaya Gerber. In passato, sui suoi profili social, Gerber aveva documentato la sua battaglia contro i problemi di salute mentale e l'abuso di sedativi. Secondo quanto riportato da TMZ, l'autopsia non è ancora stata effettuata. A Baldissero d'Alba, nel Cuneese, un uomo di 35 anni è indagato per omicidio volontario dopo aver sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua cascina, uccidendo un 36enne di nazionalità albanese. La pistola era regolarmente detenuta, ma non avrebbe potuto essere custodita nella cascina. La procura sta ricostruendo la dinamica e ha disposto l'autopsia. In chiusura il calcio con la quinta giornata di Serie A. Nel posticipo il Milan si riscatta dopo la sconfitta contro il Benfica e batte 3-0 il Lecce a San Siro grazie ai gol di Pulisic, Rabiot e Moreira. La Juventus supera 2-0 l'Atalanta, mentre il Napoli pareggia 1-1 a Firenze. Vittorie anche per il Parma, 2-1 contro il Genoa, e per il Frosinone che supera 2-0 il Como. La Serie A ora si ferma per la pausa delle nazionali, tornerà in campo il 10 ottobre. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... La cavia, o porcellino d'India, è un roditore originario del Sud America. Le cavie sono animali di media taglia nell'ordine dei roditori, dal momento che i maschi arrivano ad un peso 1250 grammi e misurano 20 centimetri. Vivono in media tra i 4 e gli 8 anni. Sono animali sociali che vivono in piccoli gruppi composti di femmine, maschi e piccoli. Nel loro stato selvatico, le cavie vivono in regioni pianeggianti ricche d'erba. Si muovono in piccoli gruppi, nutrendosi di erba e di altri piccoli arbusti. Sono animali che prediligono il crepuscolo. Le maggiori ore di attività, infatti, corrispondono all'alba e al tramonto, quando cala il rischio di essere individuati dai predatori. Se si trovano in pericolo, sono in grado di correre a velocità sorprendenti. Le cavie domestiche, invece, hanno sviluppato diversi ritmi di vita. Hanno lunghi periodi di attività durante tutte le 24 ore del giorno, intervallati da periodi più brevi di sonno. Quando sono eccitate, le cavie sono solite fare piccoli salti in alto, ripetuti. Questo atteggiamento è di solito accompagnato anche da un verso molto forte chiamato popcorning, con riferimento allo scoppiettare tipico dei popcorn. Sono animali chiacchieroni e docili, ma emettono vocalizzi per far capire se sono tranquilli o agitati, se le coccole sono gradite o meno.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
2: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: put your arms around me.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. A Austin, in Texas, un agente dell'ICE ha sparato e ferito un uomo durante un controllo stradale. La vittima, colpita al torace dopo un breve inseguimento a piedi nella zona nord della città, è ricoverata in condizioni gravi ma stabili. Secondo fonti del Dipartimento di Sicurezza Interna, che sovrintende all'ICE, si tratterebbe di un migrante venezuelano senza documenti. Nella capitale texana si sono scatenate immediate proteste contro gli agenti dell'ICE. Kirk Watson, sindaco democratico di Austin, ha dichiarato di volere che il Dipartimento di Polizia della città sia coinvolto nelle indagini. È morto all'età di 27 anni Presley Gerber, figlio della supermodella americana Cindy Crawford e dell'imprenditore Rand Gerber. Il decesso è stato registrato sul portale del medico legale della contea di Los Angeles in una struttura di riabilitazione, come riportato da TMZ. Il giovane era l'unico figlio maschio di Crawford e di suo marito, nonché il fratello maggiore della modella e attrice Kaya Gerber. In passato, sui suoi profili social, Gerber aveva documentato la sua battaglia contro i problemi di salute mentale e l'abuso di sedativi. Secondo quanto riportato da TMZ, l'autopsia non è ancora stata effettuata. A Baldissero d'Alba, nel Cuneese, un uomo di 35 anni è indagato per omicidio volontario dopo aver sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua cascina, uccidendo un 36enne di nazionalità albanese. La pistola era regolarmente detenuta, ma non avrebbe potuto essere custodita nella cascina. La procura sta ricostruendo la dinamica e ha disposto l'autopsia. In chiusura il calcio con la quinta giornata di Serie A. Nel posticipo il Milan si riscatta dopo la sconfitta contro il Benfica e batte 3-0 il Lecce a San Siro grazie ai gol di Pulisic, Rabiot e Moreira. La Juventus supera 2-0 l'Atalanta, mentre il Napoli pareggia 1-1 a Firenze. Vittorie anche per il Parma, 2-1 contro il Genoa, e per il Frosinone che supera 2-0 il Como. La Serie A ora si ferma per la pausa delle nazionali, tornerà in campo il 10 ottobre. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'alta rappresentante UE Kaja Kallas chiede ai 27 paesi maggiori risorse navali aeree per le operazioni Aspides e Atalanta nel Mar Rosso. In una lettera ai ministri di esteri e difesa, Kallas segnala un peggioramento della situazione legato all'avanzata degli Houthi nello stretto di Bab el-Mandeb. Secondo l'UE, sono a rischio la sicurezza marittima, le catene di approvvigionamento europee e i costi dell'energia. La richiesta arriva dopo l'appello del ministro della difesa Guido Crosetto per un intervento urgente dell'Unione Europea. Il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha definito positivi i colloqui con la delegazione cinese guidata dal vice premier He Li Feng in vista del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. I negoziati hanno riguardato commercio, investimenti e intelligenza artificiale. Washington e Pechino hanno concordato di avviare un dialogo sull'AI per individuare obiettivi e minacce comuni. Gli Stati Uniti hanno inoltre proposto un meccanismo di dialogo per gestire eventuali incidenti legati all'AI con implicazioni per la sicurezza nazionale. Mario Dinolfi, arrestato l'8 luglio nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma, è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli. Il GIP ha aggravato la misura cautelare per la violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari che gli vietavano l'uso di dispositivi telefonici e informatici. Secondo il giudice, durante i domiciliari avrebbe pubblicato 49 articoli sul blog e 23 post su Facebook. A Dinolfi, indagato per truffa aggravata e continuata, abusiva raccolta del risparmio ed evasione fiscale, ha sempre sostenuto la propria innocenza e contestato il trasferimento in carcere. In chiusura agli europei di pallavolo, ieri sera a Torino l'Italia ha sconfitto 3-0 la Danimarca negli ottavi di finale, match senza storia per i ragazzi di Fefe De Giorgi che mercoledì sera sfideranno nei quarti la Finlandia, in palio un posto nelle Final Four di Assago. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo e il guinzaglio. Il guinzaglio è uno strumento fondamentale per l'educazione del cucciolo, anche se può non essere accettato subito. Si può usare un comune collare accertandosi che tra collo e collare passino almeno due dita, o si può optare per una pettorina. Dopo che il cucciolo avrà preso dimestichezza con il nuovo accessorio, dovrà abituarsi ad essere trattenuto. Se non lo accetta, non diamogli troppo peso. E appena sarà calmo, gratifichiamolo con una carezza o con uno snack. Capirà piano piano che è trattenuto perché non desideriamo che si allontani. Sarà bene che il cucciolo, quanto prima, familiarizzi con il guinzaglio, annusandolo e mordicchiandolo. Usiamo sempre delicatezza, senza strattonare, e lodiamo il cucciolo quando esegue correttamente un comando.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Non aveva assunto droga e l'esito degli esami di laboratorio disposti su Daniel Maldini dopo l'incidente d'auto lo scorso 13 settembre a Milano. Il sangue analizzato all'ospedale Niguarda è risultato negativo a qualsiasi sostanza stupefacente, confermato invece l'altro capo d'accusa di quella notte all'attaccante del Cagliari. La guida in stato d'ebbrezza con un tasso alcolemico di poco inferiore al doppio del consentito, con conseguente ritiro della patente. È morto Presley Gerber, il figlio 27enne dell'attrice e modella Cindy Crawford. Secondo il medico legale della contea di Los Angeles, è deceduto domenica presso una struttura di riabilitazione. Chiediamo riservatezza in questo momento estremamente difficile e doloroso, ha dichiarato il portavoce della famiglia. Negli ultimi anni il giovane aveva parlato apertamente della sua depressione e della dipendenza dalle droghe. Russia Unita, al partito del presidente Putin, ha ottenuto, come previsto, un'ampia maggioranza, quasi il 60%, alle elezioni legislative e ha conquistato un numero record di seggi alla Duma, alle urne anche i territori ucraini occupati e annessi da Mosca. Un altro importante colpo per la democrazia russa. Il Cremlino ha soffocato il dissenso, ha scritto in un post sui social l'alto rappresentante UE per la politica estera, Kaya Kallas. Una petroliera in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile non identificato, causando lievi ferite a due membri dell'equipaggio. Lo rende noto l'ente britannico per le operazioni di commercio marittimo. Intanto il presidente USA Donald Trump avrebbe deciso per ora di non ordinare attacchi contro gli Houthi in Yemen, nonostante le richieste dell'Arabia Saudita, lo scrive il New York Times. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter morto sabato scorso a 83 anni. Bufera su alcuni tifosi della curva della Juventus che ieri allo stadium, durante il minuto di silenzio in memoria del baffo, si sono voltati di spalle. Missione compiuta per l'Italia agli europei maschili di volley. Gli azzurri di Fefe De Giorgi hanno battuto senza problemi la Danimarca 3-7-0, conquistando i quarti di finale. Giannelli e compagni torneranno in campo mercoledì sempre al Palavela di Torino contro la Finlandia. In palio le Final Four di Assago. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Cani e gatti non amano farsi medicare. Una non corretta applicazione di un medicamento si riflette in un allungamento dei tempi di guarigione. Stesso discorso vale per punti di sutura o protezioni applicate alle ferite. Le fasciature, le medicazioni applicate direttamente sulla parte ed i vestitini hanno vita breve. È molto utile un collare a forma di imbuto, detto elisabettiano, che infilato al collo dell'animale impedisce di raggiungere con il muso la zona da proteggere. In commercio ne esistono due modelli, uno tradizionale, di plastica, e l'altro realizzato in propilene, biodegradabile, trasparente, dotato di maggiore flessibilità. Quest'ultimo sembra essere più tollerato, in quanto, consentendo la visione, rende l'animale meno impacciato nel movimento. Dopo la sua applicazione, il nostro amico apparirà goffo, ma è opportuno tenere presente come il collare sia un mezzo assai idoneo per prevenire il rischio dell'insorgenza di lesioni più gravi e di più difficile guarigione rispetto alla lesione primitiva, provocate dall'autotraumatismo, mediante le unghie ed i denti, e dall'azione irritante del continuo leccamento. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente l'applicazione del collare elisabettiano per pochi giorni per assistere alla guarigione delle ferite.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Non aveva assunto droga e l'esito degli esami di laboratorio disposti su Daniel Maldini dopo l'incidente d'auto lo scorso 13 settembre a Milano. Il sangue analizzato all'ospedale Niguarda è risultato negativo a qualsiasi sostanza stupefacente, confermato invece l'altro capo d'accusa di quella notte all'attaccante del Cagliari. La guida in stato d'ebbrezza con un tasso alcolemico di poco inferiore al doppio del consentito, con conseguente ritiro della patente. È morto Presley Gerber, il figlio 27enne dell'attrice e modella Cindy Crawford. Secondo il medico legale della contea di Los Angeles, è deceduto domenica presso una struttura di riabilitazione. Chiediamo riservatezza in questo momento estremamente difficile e doloroso, ha dichiarato il portavoce della famiglia. Negli ultimi anni il giovane aveva parlato apertamente della sua depressione e della dipendenza dalle droghe. Russia Unita, al partito del presidente Putin, ha ottenuto, come previsto, un'ampia maggioranza, quasi il 60%, alle elezioni legislative e ha conquistato un numero record di seggi alla Duma, alle urne anche i territori ucraini occupati e annessi da Mosca. Un altro importante colpo per la democrazia russa. Il Cremlino ha soffocato il dissenso, ha scritto in un post sui social l'alto rappresentante UE per la politica estera, Kaya Kallas. Una petroliera in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile non identificato, causando lievi ferite a due membri dell'equipaggio. Lo rende noto l'ente britannico per le operazioni di commercio marittimo. Intanto il presidente USA Donald Trump avrebbe deciso per ora di non ordinare attacchi contro gli Houthi in Yemen, nonostante le richieste dell'Arabia Saudita, lo scrive il New York Times. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter, morto sabato scorso a 83 anni. Bufera su alcuni tifosi della curva della Juventus, che ieri allo stadium, durante il minuto di silenzio in memoria del baffo, si sono voltati di spalle. Missione compiuta per l'Italia agli europei maschili di volley. Gli azzurri di Fefe De Giorgi hanno battuto senza problemi la Danimarca 3-7-0, conquistando i quarti di finale. Giannelli e compagni torneranno in campo mercoledì, sempre al Palavela di Torino contro la Finlandia. In palio le Final Four di Assago. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Ricertificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. L'ultimo saluto a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter morto sabato scorso a 83 anni. Lutto cittadino e bandiera mezz'asta nel capoluogo lombardo. Il nostro preciso dovere è continuare a far vivere il club secondo i valori che persone come Mazzola ci hanno insegnato, ha dichiarato il presidente nerazzurro Beppe Marotta. Alle esequie anche la famiglia Moratti, giocatori del passato e del presente dell'Inter, i vertici del Milan e il sindaco di Milano Beppe Sala, tanti i tifosi all'esterno della chiesa. Non aveva assunto droga e l'esito degli esami di laboratorio disposti su Daniel Maldini dopo l'incidente d'auto lo scorso 13 settembre a Milano. Il sangue analizzato all'ospedale Niguarda è risultato negativo a qualsiasi sostanza stupefacente. Confermato invece l'altro capo d'accusa di quella notte all'attaccante del Cagliari. La guida in stato d'ebbrezza con un tasso alcolemico di poco inferiore al doppio del consentito, con conseguente ritiro della patente. È morto Presley Gerber, il figlio 27enne dell'attrice e modella Cindy Crawford. Secondo il medico legale della contea di Los Angeles, è deceduto domenica presso una struttura di riabilitazione. Chiediamo riservatezza in questo momento estremamente difficile e doloroso, ha dichiarato un portavoce della famiglia. Negli ultimi anni il giovane aveva parlato apertamente della sua depressione e della dipendenza dalle droghe. CNN, MS Now e Politico fanno causa all'amministrazione Trump per il negato accesso alla Casa Bianca ai loro giornalisti. Sabato ai reporter delle tre testate è stato impedito l'accesso alla Casa Bianca dopo che il giorno prima il presidente USA aveva dichiarato di volerli escludere a causa di notizie che reputava fossero fake news. Torna in carcere Maria Dinolfi, giornalista ed ex parlamentare, arrestato lo scorso luglio perché coinvolto in una maxi truffa in un'indagine della Procura di Roma. Per Dinolfi sarebbe stato disposto un aggravamento della misura cautelare per aver comunicato via social durante la detenzione domiciliare. Il calcio, Federico Di Marco lascia il ritiro della nazionale. L'esterno dell'Inter non prenderà parte agli impegni degli azzurri in Nations League a causa di un problema fisico. Al suo posto il CT Roberto Mancini ha convocato il difensore dell'Aston Villa Matteo Ruggeri. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto panettiere. A tutti sarà capitato di vedere un gatto che fa la pasta mentre sta accucciato sulle gambe del suo amico uomo, o quando prima di dormire trova un caldo e morbido rifugio sul suo maglione. Il gatto compie un movimento particolare che è quello di premere e fare un'azione simile ad uno stantuffo in maniera ritmica con le zampine anteriori. A volte qualche gatto, nello stesso tempo, succhia la lana, indossata dal suo amico, o il suo lobo auricolare. È un comportamento che deriva dalla prima infanzia. Il micino fa questo gesto sulle mammelle della mamma per indurre la fuoriuscita del latte. Spesso è il gatto levato troppo precocemente dalla mamma ad avere questo atteggiamento, ma questa non è una regola costante. Vi sono anche dei gatti che hanno avuto un rapporto normale ed equilibrato con la mamma, ma continuano a impastare per tutta la vita.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Apriamo con il calcio. Il miglior Milan della stagione liquida 3-0 il Lecce nel posticipo della quinta giornata di Serie A. Dopo il sofferto pareggio contro la Lazio e la brutta sconfitta casalinga in Europa League contro il Benfica, ieri sera a San Siro i rossoneri hanno piegato i salentini grazie alle reti del ritrovato Pulisic nel primo tempo e di Rabiot e Diego Moreira nella ripresa. Con questo successo la squadra di Amorim sale al quinto posto con 11 punti, a due lunghezze da Roma, Inter e Lazio e a un punto dal Cagliari. Vince anche la Juventus che all'Allianz Stadium supera 2-0 l'Atalanta con un gol per tempo di Conceição e Bremer. Bruttissimo gesto degli ultras juventini che hanno voltato le spalle durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Rallenta il Napoli fermato sull'1-1 al Franchi dalla Fiorentina. Cade il Como sconfitto 2-0 dal Frosinone mentre il Parma vince 2-1 contro il Genoa. E a proposito di Juventus, nel match di ieri contro l'Atalanta, Kolo Muani si è fratturato il dito di una mano. Operato in giornata, l'attaccante francese potrebbe essere a disposizione dopo la sosta per le nazionali l'11 ottobre in casa del Cagliari. Missione compiuta per l'Italia agli europei maschili di volley. Gli azzurri di Fefe De Giorgi hanno battuto senza problemi la Danimarca 3-7-0, conquistando l'accesso ai quarti di finale. Partita senza storia a Torino con Giannelli e compagni che si sono imposti con i parziali di 25-22, 25-16 e 25-11 in un'ora e mezzo di gioco. L'Italia tornerà in campo mercoledì sempre al Palavela contro la Finlandia. In palio le Final Four di Assago. Basket, l'Olimpia Milano si è aggiudicata la Supercoppa Italiana 2026. Ieri sera a Tortona la squadra di coach Peppe Poeta ha sconfitto la Reyer Venezia 94-87 dopo un tempo supplementare. Per i campioni d'Italia Moses Wright, MVP della competizione, ha messo a referto 23 punti, 17 Leandro Bolmaro. Per Milano si tratta del terzo trionfo di fila in Supercoppa e del settimo della sua storia. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. In viaggio col gatto. I gatti generalmente non amano essere a seguito in lunghi spostamenti. Quando dovesse capitare l'esigenza, è bene che siano sistemati in appositi trasportini per tutta la durata del viaggio. È conveniente abituarli al trasportino prima di intraprendere il viaggio e, se possibile, abituarli agli spostamenti in auto quando sono ancora cuccioli. Il gatto non prescinde dai suoi comfort. Nella stagione fredda è raccomandabile avere a portata di mano una coperta calda ad integrare il riscaldamento dell'auto. Nelle

0: Stagioni calde, se l'auto non è dotata di aria condizionata, è bene coprire il trasportino con un panno umido, prestando attenzione alla temperatura per evitare i colpi di calore. Per la sicurezza di tutti i passeggeri, è importante che il micio, anche se notoriamente è calmo e si adatta all'esperienza del viaggio, non sia libero di girare nell'abitacolo, perché potrebbero capitare situazioni esterne che lo spaventano e alle quali potrebbe reagire creando un pandemonio.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
4: Hello. Where's my kiss at? Hold up, it's been a day, where have you been? Chillin' with some friends on the West End. She said, I saw you in a store.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter morto sabato scorso a 83 anni. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta nel capoluogo lombardo. Alle esequie anche la famiglia Moratti, giocatori del passato e del presente dell'Inter, i vertici del Milan e il sindaco Beppe Sala. Tanti i tifosi all'esterno della chiesa. Per Donald Trump non ci sono dubbi. La Russia ha perso il controllo della propria industria petrolifera a causa della guerra con l'Ucraina, ha scritto in un post su Truth, aggiungendo che questo conflitto assurdo deve finire. Dichiarazioni che arrivano a poche ore da un'affermazione del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha auspicato di poter riprendere i negoziati trilaterali sull'Ucraina per fare un altro tentativo per raggiungere gli obiettivi pacificamente. Sul campo intanto continuano i raid. Sono almeno 5 i feriti di un attacco con droni su Zaporizhia. La Moldova ha invece riferito che la notte scorsa il proprio spazio aereo è stato violato da un oggetto volante non identificato. A partire dal 23 settembre tutte le compagnie iraniane rischiano il blocco totale a causa della loro esclusione dalle operazioni internazionali in seguito alla minaccia di sanzioni secondarie da parte degli Stati Uniti nei confronti delle aziende che forniscono loro servizi aeronautici. Lo ha annunciato il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent. In Germania, disfatta per la CDU di Friedrich Merz dopo il voto in Mecklenburg-Pomerania, che ha sancito la vittoria dell'AfD. È un risultato drammatico e senza precedenti, ha affermato il cancelliere, che ha parlato anche della tenuta del suo governo, sottolineando la determinazione ad affrontare le responsabilità storiche che la Germania si trova davanti per garantire il futuro democratico del paese. Veniamo all'Italia. Il prossimo Consiglio dei Ministri, previsto per giovedì pomeriggio, potrebbe avere all'ordine del giorno anche il provvedimento annunciato ieri dalla Premier Giorgia Meloni sul numero massimo di alunni stranieri in classe e sul divieto di burka e niqab a scuola. Il governo è al lavoro per definire il testo della norma, che potrebbe arrivare sul tavolo del CDM come disegno di legge. In chiusura, lo spettacolo. La RAI ha pubblicato il regolamento ufficiale di Sanremo 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio al Teatro Ariston sotto la direzione artistica di Stefano De Martino. La kermesse si articolerà in 5 serate con 24 artisti in gara nella categoria unica dei campioni. Il vincitore della serata performance, prevista per venerdì 19 febbraio, rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2027. Vietato l'uso dell'intelligenza artificiale per stendere musica e testi delle canzoni. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Sky. It's a song I hear when the birds begin to fly. And let off

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Vet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Per Donald Trump non ci sono dubbi. La Russia ha perso il controllo della propria industria petrolifera a causa della guerra con l'Ucraina, ha scritto su Truth, aggiungendo che questo conflitto assurdo deve finire. Dichiarazioni che arrivano a poche ore da un'affermazione del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha auspicato di poter riprendere i negoziati trilaterali sull'Ucraina per fare un altro tentativo per raggiungere gli obiettivi pacificamente. Nuova escalation nel braccio di ferro tra Donald Trump e i media statunitensi. Le principali emittenti televisive hanno deciso di sospendere la copertura condivisa delle attività del presidente dopo che la Casa Bianca ha rifiutato di consentire alla CNN di agire come rappresentante del pool. Rimane operativa la copertura da parte dei membri del pool per la stampa scritta, le radio, le agenzie di stampa e i fotografi. In Spagna ha annunciato il rinvio a giudizio di Begoña Gómez, moglie del premier Pedro Sánchez, e della sua assistente Cristina Álvarez per traffico di influenze. Il fascicolo verrà ora trasmesso all'alta corte affinché venga fissata la data dell'udienza. La procura e la difesa chiedono l'assoluzione, mentre la parte civile chiede 13 anni di reclusione. Veniamo all'Italia. Ci sono novità nell'ambito del procedimento giudiziario per l'esplosione del 9 dicembre 2024 nel deposito carburanti Eni a Calenzano, in provincia di Firenze. Nell'incidente morirono 5 operai, mentre altre 27 persone rimasero ferite. All'esito dell'incidente probatorio e della chiusura delle indagini preliminari, 6 dipendenti Eni hanno chiesto di patteggiare. I 6 imputati hanno manifestato la disponibilità a concordare pene per un totale di 14 anni e 6 mesi di reclusione per le accuse di omicidio colposo plurimo e disastro colposo, rinunciando al dibattimento. Per altri 3 imputati è stato invece chiesto il rinvio a giudizio. Multa di 403 milioni di euro per Google, che avrebbe violato le norme dell'Unione Europea in materia di privacy a causa di una gestione impropria dei dati di localizzazione degli utenti. La Commissione irlandese per la protezione dei dati ha affermato che in seguito alle indagini condotte e iniziate ormai 6 anni fa, è emerso che Google non ha trattato in modo lecito e corretto i dati di localizzazione che consentono di tenere traccia della cronologia di navigazione e di ricerca, oltre che di quelli relativi al servizio che mappa i luoghi in cui gli utenti si sono recati utilizzando i propri telefoni cellulari. Si tratta della 4ª multa più alta in materia di privacy nell'Unione Europea, comminata dall'autorità di controllo irlandese. E chiudiamo con l'ultimo saluto a Milano a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, morto sabato scorso a 83 anni. Lutto cittadino e bandiera a mezz'asta nel capoluogo lombardo. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La prevenzione del tartaro. Chi possiede un cane deve farsi carico dell'integrità della dentatura del suo affezionato amico a quattro zampe, sin da cucciolo. Se non è attuata una corretta profilassi del cavo orale, non sarà infrequente che la bocca del nostro amico emani un odore sgradevole. La causa del problema, il più delle volte, è riconducibile a un'eccessiva presenza di tartaro che provoca la comparsa di infiammazioni gengivali, che vanno a mirare l'integrità strutturale del dente, con possibile sua caduta. Sono in commercio dentifrici per cani, che contengono principi ad azione antibatterica. È necessario procedere ad una pulizia giornaliera o almeno trisettimanale dei denti. È sempre importante chiedere consiglio al proprio veterinario, che valuterà se e quando effettuare una detartrasi professionale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Per Donald Trump non ci sono dubbi. La Russia ha perso il controllo della propria industria petrolifera a causa della guerra con l'Ucraina, ha scritto su Truth, aggiungendo che questo conflitto assurdo deve finire. Dichiarazioni che arrivano a poche ore da un'affermazione del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha auspicato di poter riprendere i negoziati trilaterali sull'Ucraina per fare un altro tentativo per raggiungere gli obiettivi pacificamente. In Iran, un portavoce delle guardie rivoluzionarie ha affermato che la guerra non è finita e ha avvertito che Teheran modificherà le proprie armi, le tattiche militari e gli obiettivi qualora il conflitto con gli Stati Uniti dovesse intensificarsi. Intanto, una petroliera che navigava fuori dallo stretto di Hormuz è stata colpita da detriti provenienti da proiettili non identificati. Nuova escalation nel braccio di ferro tra Donald Trump e i media statunitensi. Le principali emittenti televisive hanno deciso di sospendere la copertura condivisa delle attività del presidente dopo che la Casa Bianca ha rifiutato di consentire alla CNN di agire come rappresentante del pool. Rimane operativa la copertura per la stampa scritta, le radio, le agenzie di stampa e i fotografi. La decisione arriva dopo che CNN, MS Now e Politico hanno deciso di fare causa all'amministrazione Trump per il negato accesso alla Casa Bianca ai loro giornalisti. Veniamo all'Italia. Chicco Forti ha ottenuto la semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. Ora l'uomo potrà uscire dal carcere veronese di Montorio per farvi ritorno solo la notte. La semilibertà ottenuta oggi rappresenta il primo passo per chiedere la libertà condizionale. L'udienza è già stata fissata per il 24 febbraio 2027. Ci sono novità nell'ambito del procedimento giudiziario per l'esplosione del 9 dicembre 2024 nel deposito carburanti Eni a Calenzano, in provincia di Firenze. Nell'incidente morirono 5 operai, mentre altre 27 persone rimasero ferite. 6 dipendenti Eni hanno chiesto di patteggiare, manifestando la disponibilità a concordare pene per un totale di 14 anni e 6 mesi di reclusione per le accuse di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Per altri 3 imputati è stato invece chiesto il rinvio a giudizio. E chiudiamo con l'ultimo saluto a Milano a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter morto sabato scorso a 83 anni, lutto cittadino e bandiera a mezz'asta nel capoluogo lombardo. Per il momento è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Sergio Mattarella richiama indirettamente all'ordine il governo di Giorgia Meloni sul tema della scuola. Alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, il capo dello Stato ha affermato che la scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. È aperta a tutti, come dispone la Costituzione. Deve aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Il Presidente della Repubblica ha poi fatto riferimento al caso della docente accoltellata da uno studente di 13 anni a Roma, sostenendo l'importanza di non lasciare soli gli insegnanti e la necessità per i genitori degli studenti di non tradire il patto educativo. Le parole di Mattarella arrivano dopo che nel weekend Meloni ha annunciato l'intenzione di portare in CDM una proposta per limitare il numero massimo di alunni stranieri in classe e vietare burka e niqab a scuola. Per Donald Trump non ci sono dubbi. La Russia ha perso il controllo della propria industria petrolifera a causa della guerra con l'Ucraina, ha scritto su Truth, aggiungendo che questo conflitto assurdo deve finire. Dichiarazioni che arrivano a poche ore da un'affermazione del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha auspicato di poter riprendere i negoziati trilaterali sull'Ucraina per fare un altro tentativo per raggiungere gli obiettivi pacificamente. Nuova escalation nel braccio di ferro tra Donald Trump e i media statunitensi. Le principali emittenti televisive hanno deciso di sospendere la copertura condivisa delle attività del presidente dopo che la Casa Bianca ha rifiutato di consentire alla CNN di agire come rappresentante del pool. Rimane operativa la copertura per la stampa scritta, le radio, le agenzie di stampa e i fotografi. La decisione arriva dopo che CNN, MS Now e Politico hanno deciso di fare causa all'amministrazione Trump per il negato accesso alla Casa Bianca ai loro giornalisti. Veniamo all'Italia. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. Ora l'uomo potrà uscire dal carcere veronese di Montorio per farvi ritorno solo la notte. La semilibertà ottenuta rappresenta il primo passo per chiedere la libertà condizionale. L'udienza è già stata fissata per il 24 febbraio 2027. E chiudiamo con l'ultimo saluto a Milano a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter morto sabato scorso a 83 anni. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta nel capoluogo lombardo. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Suppose there are times when you lose your troubled mind. Suppose there are times when you're feeling undefined.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: In piena stagione invernale, le basse temperature e gli sbalzi termici possono provocare o aggravare disturbi legati alle articolazioni del nostro amico a quattro zampe. È fondamentale quindi osservare i suoi comportamenti, che sono la più semplice e diretta modalità con la quale ci potrà comunicare le sue sofferenze. Ecco alcuni segnali che dobbiamo tenere in considerazione. Tende a leccarsi o mordicchiarsi le zampe. Il suo comportamento e il suo umore variano improvvisamente. Diventa pigro nel camminare. Ha difficoltà nel salire o scendere le scale. Ha un'andatura zoppicante. Alcune stime segnalano che 2 cani adulti su 10 sono vittime di dolori alle articolazioni. Ma il problema non riguarda solo i cani adulti. Anche soggetti più giovani e cuccioli possono soffrirne, e non agendo tempestivamente si può correre il rischio di dover intervenire in un secondo momento con problemi già in stato avanzato. Un buon modo per aiutare la tonicità muscolare e articolare dei nostri pet è quello di mantenerli attivi e di stimolare il loro movimento. Nei mesi invernali limitiamoci però a qualche passeggiata non particolarmente impegnativa e di durata contenuta.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.